Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice.

falsa frace e sito disteso. O farsa un giorno, o farsa un giorno, la strega venne ed un bambino, ahimè, lo sa, bruciato a mezzo, bruciato a mezzo, bruciato a mezzo.

paura, un servote conte che avere la zingara per cosa la fronte morì, morì, morì di paura, morì, morì, morì di paura, apparve a costupito un cufo in sembianza nell'alba qui e di tacita stanza, con occhio lucente guardava, guardava il cielo attristato d'un urlo feral, allora mezzanotte appunto suonava.

squilla vicino e ritornunzia perché giunta l'altar. Sì, la pista popava, taci, onodo, andate, di quei baci all'ombra celateli. A tra poco mia divertà, tutto mi veste ancora.

0: che fu. Da presso campo s'aggirava una zingara, sorpresa da noci spollatori si volse in fuga, e si ha raggiuntamente una spia bella trista. L'inseguire fu raggiunta e presa.
1: Vista lei tu?
0: Della scorta il condottier ma prese l'evento.